0: signora casa.
1: Ah, la si pone sì.
0: Pobre come accanto a due. Sapete, la ara che vuole qua. Ehi, ai, ai, prenda caragione a Donnellia. A pole.

0: la papa e io lo da.
1: Anca tu tanto ammalia. Non ti siamo ancora. Lei che ti vuole ancora. A chi mi conta e te che verrà. Ti siamo a macchiacà. Ti siamo a macchiacà.
0: Ang baca ka, wa angkang laki-laki, hingga bulia panas.